0: basta, ma la madre, e la e la ragazza non tassa di
1: a una fandia
0: così si scusava, sa per la pianeta.